0: Enrico, guai! Per ogni parte ognun mi vuol rubar! Più tanta gente non può in casa mia! Oh. Sia benedetto l'uso delle serviette! Una di queste per me sarà un tesoro! Qui v'aspetta!
1: Se costui m'accettasse!
0: Se volesse costui!

0: Vespettina gentil, come si sta?
1: Va, signorio illustrissimo, perdoni, io non l'avevo veduta in verità.
0: Che bella rivelè!

0: ingrata, ma perché?
1: Perché talvolta, come a dire, è sul mattino pria da conciarsi, forse di lei più bella io le faria.
0: Buona cosa è il servire un uomo, e solo, non è così?
1: Piacessi al cielo.

0: mia cameriera adesso io ti dichiaro.
1: Mi può urlar che la mia fortuna è fatta.
0: Dammi la man, così un par mio contratta.
1: Mi tiro a tanto onor. Oh, pian, mi fa male.
0: Pur delicatina, or sulle chiavi, prendi del pan, del vin, dalla dispensa, più pensieri.